0: Ma che cazzo?
1: Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guarda che cazzo. Guar